0: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
1: Luigi?
2: Bob.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo, senza paura, ok?
2: Ce lo so.